vive tiene nove corpus vitus sono nove lumen se la tempo pove spiritus de silo corove tiene nove ritus sono ritus sono